0: Loro, Ohrwürmer für Fischköppe.
1: Ey!
0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk.
0: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.